0: Vabbè, la revisione che tenete, vabbè, la revisione.
1: Okay, for you 241.
2: Four 9 7.

0: Però la sezione diciamo un po' più.
1: Tempo.
2: Speaking Bravo 3, all 10-4.
3: Bravo 2, 10-4.
2: 10-4, 748.
3: 97, the earth.
1: Forty-eight.